0: Ci sa che vi la mette qua. Ciao voi, ciao voi.
1: Noi assi da cao. Ehi, se vivi a mano. Yeah.
0: Noi assi da cao. Se vivi a mano. Yo, yo,
1: Benuna,
0: vedi ma wo. E non sai a tua. A ti assi fuori. E subito, e subito. E subito,
1: I need access, I need access, I need access, hey!

0: mi dà.
1: E tu non vedi.
0: A radio WhatsApp non è mi sano. Sai già non è a me. Mi giuro. Mi giuro. Sabi mani a wea wasuno.
1: Wasuno.
0: E ria.